chi non responso che solidarietà per la vita d'essere veglia. Io pasco chi non responso che solidarietà per ricchezza partigia. Io pasco chi non responso che solidarietà per giustizia che calzusca. Io pasco chi non responso che solidarietà